0: Studio Zef.
1: Accarezzami, senta fronte che mi brucia, ma perché non mi dà pace stu desiderio te. Accarezzami, custi mani avvellutate, fai scorda tutte peccate, stringiamo un braccio a te. Sotto a stu cielo, tra puntate stelle, mi fai sentì sti detinte capire.

Fai scordare tutta peccato, stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate stelle, mi fai sentire.